cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Italia.
3: Più musica, più emozioni.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: I pinguini tattici nucleari al treno delle 8 con la loro Islanda.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1966, c'è questo gruppo di studenti che frequenta il liceo classico Giulio Cesare a Roma, la terza e 34 studenti appartenenti alla medio borghesia capitolina, e c'è Antonello Venditti che ci racconta quel Giulio Cesare.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Laura Pausini con Scatola su Radio Kiss Italia. Cari passeggeri, siamo a bordo del treno delle 8 e noi di questo parliamo. Perché? Perché è previsto un picco di prenotazioni per quanto riguarda i treni per questa estate, complice anche tutto ciò che sta accadendo con la crisi del cherosene, quindi questo punto interrogativo sui voli aerei, quindi bisogna capire come, che cosa accadrà nelle prossime settimane. E c'è stato già un boom di viaggiatori a partire da Pasqua fino al primo maggio, 28 milioni di persone a bordo, cioè non è poco, e tante altre se ne aspettano poi i responsabili nel corso dei prossimi mesi. Bene così, bene sì, perché la rivincita del treno, l'abbiamo detto, con tutto ciò che rappresenta nell'immaginario il viaggio, il guardare anche se ad alta velocità i posti che appaiono dal finestrino. Il problema qual è? Il problema è che ci sono 1300 cantieri, 1300 interventi previsti sulle varie tratte. Ora che cosa accadrà? In prossimità dell'estate ci saranno delle chiusure temporanee ma brevi, ma verranno lasciate libere le due direzioni principali, che è quella tirrenica e quella adriatica. E poi ci saranno tanti piccoli interventi che caratterizzeranno anche le reti regionali, e infatti qualche problema si sta già registrando, perché poi ci sarebbero dei bus sostitutivi, delle navette, ma è veramente una cosa incredibile, cioè un'odissea muoversi da un posto all'altro, e una di queste tratte interesserà Caserta-Foggia.

0: altri siamo noi. E a proposito di tratte interrotte, a proposito di treni, c'è quella tra Caserta e Foggia, sarà una sospensione dal 10 al 30 di giugno, 20 giorni di fuoco, perché pensate che per raggiungere Bari, per andare da Bari a Roma serviranno 10 ore, quindi è un'odissea vera e propria. Ma perché questa interruzione? Perché bisognerà completare i lavori propedeutici all'attivazione del doppio binario sulla tratta Napoli-Cancello, quindi parliamo di un tassello importantissimo per l'alta velocità Bari-Napoli. Il risultato però qual è? È questo, che ci saranno delle difficoltà, 20 giorni per chi dovrà spostarsi lungo questa direzione, e quindi ci saranno, se non ci sono i treni, ci saranno bus sostitutivi o ancora l'auto, con quello che costa adesso viaggiare con la benzina. Insomma, se si devono fare, certo è che 20 giorni sono un po' complicati da digerire per chi si muove soprattutto per lavoro. Arrivano Emma Ercomi, Vacci Piano.
1: Scusa

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura la crisi tra Stati Uniti e Iran, e con il cessate il fuoco sempre più fragile. Donald Trump parla di tregua appesa a un filo e vola oggi a Pechino per l'atteso incontro con Xi Jinping, mentre secondo la CNN la Casa Bianca starebbe valutando nuove operazioni militari. Teheran chiede la fine della guerra ma non apre sul nucleare e avverte che reagirà in caso di attacchi. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza e Libano, l'Unione Europea vara sanzioni contro i coloni israeliani violenti e cresce la tensione sullo stretto di Hormuz con petrolio in rialzo, un vertice internazionale convocato da Parigi e Londra sulla sicurezza dell'area. Nuovi raid contro i russi hanno colpito Kiev, intanto si apre uno scontro diplomatico sul possibile negoziatore per i colloqui di pace. Vladimir Putin avrebbe indicato l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore, ma dall'Unione Europea arriva un secco no. Parliamo del caso antivirus legato alla nave da crociera Ondius in Olanda. 12 operatori sanitari sono stati messi in quarantena dopo il contatto con un paziente infetto. In Italia il ministro della Salute Schillaci rassicura il rischio molto basso, ma resta alta la prudenza. Il ministero ha disposto quarantena e isolamento per i contatti ad alto rischio, mentre restano monitorati alcuni casi tra Toscana, Campania, Calabria e Veneto. Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo il deposito degli atti della nuova indagine a carico di Andrea Sempio, l'avvocato della famiglia Poggi critica il lavoro della procura di Pavia, sostenendo che l'inchiesta punti a rimettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi senza affrontare gli elementi centrali già accertati nei processi precedenti. I carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale attivo sul litorale romano. 6 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'indagine su sequestri di persona, torture e attentati con bombe carta. Secondo gli investigatori, la scia di violenza sarebbe nata dalla sparizione di un borsone con contanti e orologi di lusso per oltre €1 milione. Lo sport calcio: brusco stop del Napoli che nel posticipo della 36esima giornata di Serie A perde 3-2 in casa contro il Bologna. Gli azzurri rimandano la qualificazione matematica in Champions che si deciderà negli ultimi 180 minuti di campionato. Si giocano un posto nell'Europa che conta anche Juventus, Milan, Roma e Como. Internazionali d'Italia di tennis: oggi agli ottavi di finale in campo maschile riflettori puntati sul derby tra Sinner e Pellegrino, mentre Musetti e Darderi sfidano rispettivamente il norvegese Ruud e il tedesco Zverev. Fuori Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, passano il turno Errani e Paolini. Ciclismo: il francese Paul Meunier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d'Italia che ha avuto luogo in Bulgaria, mentre l'uruguaiano Guillermo Silva resta in maglia rosa. Oggi si riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza, tappa di 138 km. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, questa era Superstar. E beh, la giornata di giovedì potrebbe essere nera o quantomeno un grigio scuro per tutti coloro che si spostano per la città, che entrano ed escono da Napoli, perché arriverà la quinta tappa, anzi la sesta tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli di 142 chilometri, e naturalmente la Corsa Rosa attraverserà diversi comuni della Campania e poi arriverà in città, dove si concluderà in Piazza del Plebiscito. E i corridori toccheranno Napoli, quindi entreranno in città intorno alle 16:44. Alle 17:20 è previsto poi l'arrivo nel salotto buono della città. Ora, per consentire la corsa, per consentire il passaggio dei ciclisti, è stato necessario applicare alcune chiusure, alcuni divieti che interesseranno molte arterie della città. Quindi, come sempre, vi rimandiamo al sito del Comune di Napoli, dove c'è ovviamente in dettaglio tutto l'elenco delle strade coinvolte. Alcune chiusure, alcuni divieti partiranno già la sera precedente, quindi il 13 alle 20:30, e andranno avanti fino al giorno dopo. Non solo, ci saranno molte scuole chiuse in alcuni comuni per tutta la giornata, oppure la riduzione degli orari, e oggi si deciderà se chiudere o meno anche le scuole a Napoli, quindi notizie che arriveranno nel corso della giornata. Ecco, tutto questo per accompagnare un evento sportivo, il Giro d'Italia, che per la quinta volta arriva in Campania, arriva a Napoli precisamente, con questa tappa che sarà sicuramente spettacolare, di cui noi parleremo nei prossimi giorni.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro. E a proposito della tappa del Giro d'Italia, i corridori arriveranno dall'area nord della città, quindi dal quartiere di San Pietro a Patierno, e poi ecco si dirigeranno verso Piazza del Plebiscito, per cui il primo svincolo chiuso è proprio quello per Napoli Centro e la parte insomma che riguarda il centro direzionale. Tra poco leggeremo insieme.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. Anche questa canzone di Saif ha un bellissimo ritmo, ma un significato molto doloroso. Intanto, cari passeggeri, siamo arrivati all'appuntamento con la lettura e oggi abbiamo scelto un romanzo. Si intitola La Mancina, l'autrice è Giulia Della Cioppa. Abbiamo scelto questo romanzo perché parliamo spesso di sport, in questo periodo c'è molto tennis, addirittura poi adesso c'è molta attesa perché ci sarà il derby tra Sinner e Pellegrino, Pellegrino che arriva da Bisceglie e quindi tutto italiano, questa vera sorpresa. Infatti La Mancina racconta la storia di Aleni, questa bambina di 9 anni che si ritrova a giocare sui campi da tennis e a cominciare praticamente da piccola ad avere una racchetta in mano senza avere la consapevolezza del gioco. Non sa se il tennis le piaccia o meno, ma perché poi comincia a giocare a tennis? Perché è suo padre che la spinge a scendere in campo, a mettersi alla prova, e quindi Aleni appunto ha 9 anni quando il padre le mette in mano questa racchetta da tennis. E per lei cosa desidera? Una carriera agonistica lunga, la immagina campionessa in questo sport che poi, se vogliamo, è uno sport anche solitario, ossessivo, cioè nel momento in cui si scende in campo non solo si pensa all'avversario, ma ci si concentra molto molto su di sé. E la protagonista, la

Papà. Ed è un questo romanzo davvero molto bello, interessante, perché ci pone pone all'attenzione il discorso della gabbia. La gabbia in questo caso per la protagonista, per Aleni, è il campo da tennis, ma per ciascuno di noi ci sono a volte delle gabbie. Facciamo delle cose per accontentare qualcuno. Noi vogliamo regalarvi una copia di questo romanzo di Giulia Della Cioppa, che poi ricorda molto un film bellissimo uscito l'anno scorso, Il Maestro, con Pierfrancesco Favino. Intanto chiamateci allo 081 770 30.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax.

0: Scopri di più su Cumeia.it.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te?
5: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
4: E che offerte!
5: Fino al 21 maggio, banane di manno a 1,29 euro al chilo. Sottilette, le classiche 400 grammi, a 2,69 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Il Colosseo è made in Italy. La Gioconda è made in Italy. La pasta, la mozzarella, il parmigiano sono made in Italy. La musica è made in Italy. Pino Belmonte è made in Italy. Dal lunedì al venerdì, notizie e curiosità per raccontare le eccellenze del nostro paese. Made in Italy, dalle 10 alle 13 su Radio Kiss Italia.
7: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
8: Voglio dirti quello che penso, fatti morire nello stesso momento, bastardo.

0: Achille Lauro senza una stupida storia, e tra poco vi regaleremo il romanzo di oggi, Giulia della Cioppa, La Mancina, 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Solitamente noi conosciamo il rimmel, che è un cosmetico, ma perché viene utilizzato nella canzone di Francesco De Gregori? Per simboleggiare le maschere che a volte si indossano per nascondere la fragilità dell'essere umano. E noi ascoltiamo proprio rimmel.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
14: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta

0: Bellissima Annalisa su Radio Kiss Kiss Italia e tra poco regaleremo il libro di oggi. Intanto salutiamo questi piccoli ascoltatori.
1: Ciao, siamo Alessandro e Francesca, stiamo andando agli scavi di Pompei.
2: Ciao, siamo Alessandro e Francesca.
0: Ah, ma che cuccioli! E anche la loro mamma Sara, naturalmente, che è insieme a loro, quindi niente scuola, ma visita culturale quest'oggi. Bravi, bravi bimbi. Giulia della Cioppa alla Mancina, il romanzo di oggi, e a bordo con noi c'è Teresa. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai, Teresa?
3: Bene, bene, grazie. Oh. È un piacere sentirvi, riuscire a prendere la chiamata.
0: Oh, finalmente, dai, benvenuto a bordo. Che ci racconti? Cosa stai facendo di bello?
3: Ma guarda, sto sul posto di lavoro, che è un attimo di tregua. Ah. Sentendo il vostro libro, sentendo il titolo del libro, mi ha affascinata un po' e quindi ho provato a chiamare.
0: Hai fatto bene. Sei mancina o ti piace il tennis?
3: No, il tennis mi piace vederlo, ma sono mancina.
0: Ah, ecco. In effetti la protagonista ha questa caratteristica, però poi vedrai che c'è tutto il discorso dello sport, fatto più per imposizione, per accontentare il suo papà, ma è tutto un gioco anche di riflessione, di introspezione. Quindi il tennis diventa un po', come dire, un pretesto per raccontare anche le gabbie che a volte ci avvolgono. Quindi,
3: esatto, siccome io sto vivendo in una gabbia, questo mi ha attirato molto.
0: Questo ci dispiace. E allora spero ti possa aiutare questo romanzo, va bene, Teresa?
3: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
3: Vi ringrazio, è sempre un piacere sentirvi. Grazie.
0: Grazie a te, in bocca al lupo per tutto, Teresa.
3: Grazie.
0: Allora, per quanto riguarda l'appuntamento con Freschi di Stampa, torneremo domani. E salutiamo anche Silvia, che ci ha raccontato della bellezza di Pomigliano d'Arco nell'aspettare il Giro d'Italia. Come?

Irene Grandi con questa canzone così dolce, dolcissimo amore, infatti, e ci accompagna alla stazione, quindi a fine corsa. Grazie cari passeggeri tutti per essere stati a bordo con noi, e Walter Gentile che è stato in regia con te. Quando ci rivedremo prossimamente, noi invece domani alle 7 a bordo, puntuali come sempre. Buona giornata da Ida Di Martino, baci a tutti. Thank you.

Eccoci, amiche amici, ma buongiorno. Voglio salutare Roberto che ancora prima di iniziare ha già mandato il filmuccio di sport. Va bene, va bene. Poi dopo lo facciamo sentire, no? Signori, benvenuti, buongiorno. Made in Italy 10 in punto anche per questa giornata di martedì. C'è Made in Italy, salve, con Walter Gentile in regia. Vi sta salutando in questo momento. Io sono Pino Belmonte. Situazione traffico, perché mi sono accorto stamattina che c'è un traffico veramente intenso su tutto il territorio di Napoli, non so dalle vostre parti. Signori, parleremo di altro, però a Made in Italy iniziamo con Biagio Antonacci, via.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: nella, là, dito, perché lei è una donna, dito nella piaga con Made in Italy, sì, Made in Italy, con che fastidio, signori, erano le 9:57 minuti, arriva questo messaggio al 347 490 0029, fallo sentire.
1: Nuccio rispondi.
0: Roberto, buongiorno.
1: Buon martedì
0: anche a te, abbiamo risposto, grazie, ed è questa la storia di tutte le mattine con Roberto, ma questo ci fa piacere. A proposito, 347 490 0029, fateci sentire la vostra presenza, la vostra compagnia, grazie. Intanto voglio partire da questa notizia che arriva dal Modenese, dove in una scuola superiore, un liceo, una lezione di storia si è trasformata in un fuori tutti, allarme, con la gioia evidentemente anche di tutti gli altri ragazzi presenti in quell'istituto. Che cosa è capitato? Andiamo a vedere i fatti insieme a voi. Il professore di storia il giorno prima dice ai ragazzi: domani faremo una lezione di storia molto particolare, quindi se avete del materiale didattico legato a questa lezione di storia, portatelo, così condividiamo un po' di idee. Bene, uno degli studenti, un ragazzo, si è presentato a scuola la mattina successiva con un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, potenzialmente pericoloso. E allora che cosa è successo? Questo ragazzo è arrivato con un proiettile di un cannoncino della Seconda Guerra Mondiale. Sto guardando la fotografia su internet, l'ha mostrato al professore. Il professore si è subito avuto un attimo di paura, fuori tutti, ha lasciato sulla cattedra quel proiettile, chiamando poi i carabinieri, di conseguenza anche gli artificieri. Vabbè.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: morning.
1: Hey,
0: from Naples.
1: Buongiorno.
0: This from Stefano, Cambridge.
1: Stefano, un abbraccio, grazie per il tuo WhatsApp. Da molto lontano tra te e tra noi e te c'è di mezzo il mare, come la canzone di Laura Pausini, eccola qui.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Nuova canzone di Nate, si chiama Forte, a Made in Italy di questa giornata. 347 49 00 29. Anche Tommy ci manda un po' delle sue imitazioni, lui che è bravissimo a fare le imitazioni. Un giorno ti farò sentire in diretta, lo giuro. Intanto andiamo su questa curiosità che arriva dall'estero. Una famosa casa automobilistica cinese che distribuisce i suoi prodotti anche qui in Italia, anzi da un po' di tempo con l'elettrico queste marche si sentono sempre di più anche da noi in Italia. Che cosa ha fatto? Ha brevettato e fa sapere attraverso gli organi di informazione che l'anno prossimo saranno anche già vendute le prime automobili con il WC incorporato. Uno dice: e dove lo mettono il cesso, vicino all'automobile? Sotto il sedile del guidatore, ma anche del passeggero. Hai visto mai, durante il viaggio hai bisogno di fare una pipì o qualcosa di più importante? È molto facile, sposti leggermente il sedile dove sei comodamente seduto. È chiaro che se ci sono altri passeggeri, dici: scusate, potete uscire perché in questo momento mi scappa proprio la pupù.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerina in t-

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it

0: Aspetta che sia altrove.
1: Ultimo, questo era Altrove.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Eh beh, lo sappiamo bene, benissimo. Nessuno può mettere baby in un angolo. Questa frase viene da un film, Dirty Dancing, del 1987. Tanto amore tra Patrick Swayze e Jennifer Grey. E tanto amore anche in questa canzone di Umberto Tozzi, stesso anno, Se non avessi te.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

io laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

Zucchero, Chocaback su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, da un classico ormai della musica italiana ad una novità, Summer Funk. Senti come suona in pausa pranzo questa di Francesco.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuto. Ce l'abbiamo fatta ad avere i nostri microfoni. Michela, ci sei? Pronto? Ci sente?
1: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao, ciao tesoro, è stata un'impresa perché tra telefonata classica e WhatsApp non riuscivamo a metterci in contatto con te. Ti abbiamo disturbato, dove stavi andando? Eri in auto? Hai accostato?
1: Sì, a Napoli a fare un giro.
0: A fare un giro, bene, una giornata tranquilla.
1: Sì.
0: Tutto tranquillo.
1: Totale spensieratezza.
0: Benissimo, siamo molto contenti. Non so se tu abbia idea di chi possa averti... Sì, hai una piccola idea di chi voglia, insomma, dirti quanto segue. Dai, vado subito al messaggio, che ne dici?
1: Va bene.
0: Il messaggio è questo: la vita mi ha fatto perdere la cosa più preziosa che avessi e solo adesso ho capito davvero che eri tu. Vorrei poter tornare indietro e fare tutto diversamente, ma l'unica cosa che posso fare oggi è chiederti la possibilità di dimostrarti quanto sei importante per me. Perderti è stato l'errore più grande della mia vita e non posso cancellare ciò che è stato, ma posso prometterti che sono cambiato e che ogni giorno lotterò per renderti felice, se mi darai un'altra possibilità, perché senza di te niente ha più lo stesso senso. Questo è il
1: messaggio.
0: È una persona che ci teneva tanto che ti arrivasse.
1: Ci tiene adesso, forse.
0: Ci tiene a mandarti queste parole.
1: Sì, noi lo ringraziamo.
0: Lui sta ascoltando. Se vuoi puoi utilizzare la radio per fargli arrivare un messaggio, una risposta.
1: No, non ho proprio nulla da dire. Ringrazio il gesto, ma non ho nulla da dire.
0: Ok, quindi è il caso che ci salutiamo così. Se non te la senti, va bene. Michela, grazie per averci dedicato il tuo tempo. C'è una canzone, io a questo punto, se sei in macchina, l'ascolterei comunque, che lui ti ha dedicato, di Gianni Fiorellino, Come si bella, e buona passeggiata, buone cose, in bocca al lupo tesoro.
1: Grazie.
0: Ciao. Noi l'ascoltiamo insieme, questa canzone. È in arrivo Gianni Fiorellino per noi.
2: Amo sempre sta canzone. L'ho scritto per te. Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto

Musica italiana. E beh, amici, il momento dei saluti, come sempre a quest'ora lasciamo microfono, cuffie e tutto l'occorrente a Maria Silvia Malvone, pronta per le prossime tre ore. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie di cuore per averci scelto e grazie a Sergio D'Amelia che si è occupato della regia. Baci baci da Saralotta. Com'è andata oggi la giornata bene. A domani.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore la situazione sarà tranquilla sulle regioni meridionali del nostro territorio. Tempo stabile ed assolato, con ampie schiarite ovunque, solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime anche fino ai 24 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta, con mari fino mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sì, Italia no. Con Maria Silvia Malvone.
1: Eccoci qua di nuovo come sempre a quest'ora con l'appuntamento del pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana dalle 15 alle 18. Italia sì, Italia no, ci sono io Maria Silvia Malvone, in regia ancora Sergio D'Amelio, accanto a me Maggie Sardelletto in redazione. Grazie alla nostra Sara Lotta che ha anche intervistato Clementino. Tra poco potrete riascoltare naturalmente, se l'avete persa, l'intervista sul nostro sito internet kisskissitalia.it.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, tempo di collaborazioni per il suo nuovo album, l'edizione deluxe di Sono un Grande, che contiene anche praticamente delle novità. Un'altra è stata annunciata proprio oggi, è uscita Per Perdono, il nuovo singolo di Tiziano Ferro con il featuring di Lazza, quindi tra pochissimo l'ascolteremo anche da noi in radio. Bisogna aspettare venerdì, che è il giorno delle grandi novità radiofoniche italiane. Il titolo richiama naturalmente in modo diretto Perdono, il brano con cui Tiziano Ferro debuttò nel 2001 e che spesso è in rotazione anche su Radio Kiss Kiss Italia, aprendo quindi la stagione di Rosso Relativo. Però non è una semplice ripubblicazione, perché Per Perdono nasce come una nuova versione del pezzo, con la presenza di Lazza, chiaramente una presenza molto originale, un artista che negli ultimi anni ha spostato il rap italiano in un ambito pop ma anche mainstream, insomma masticabile, come si suol dire. Un annuncio che è arrivato poco fa dai profili social di due artisti, con una foto condivisa e un copy veramente molto semplice: Per Perdono featuring Lazza, fuori questo venerdì. Lo sapevate? E un utente ha commentato: sì, lo sapevamo. E Lazza ha risposto: beato te, perché io non lo sapevo. Vabbè, forse ci ha scherzato naturalmente su. Salutiamo chi ci ha scritto già al 347 49 00 29, ormai sempre presente Ciucio da Puebla del Messico, che dice: vorrei mandare un saluto al mio amore Cesar, che domenica scorsa ha avuto un incidente in moto e fortunatamente ora sta recuperando la salute. Voglio dirgli che lo amo così tanto. Speriamo che abbia ascoltato il tuo messaggio e abbia sentito tutto il tuo supporto. Adesso Angelina Mango, Velo sugli occhi.

0: sarà.
1: Raf, ora e per sempre su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo a Napoli, ma proprio fisicamente, perché qui si trova lo studio di Radio Kiss Kiss Italia. Anche questa bella notizia, parliamo di un bel progetto che si chiama, ha un titolo, Liberi Edizioni, ed è un progetto artistico editoriale che è nato da un'idea di un gruppo di attivisti, artisti, giornalisti indipendenti. Quale obiettivo si pone questo progetto? Trasformare le edicole abbandonate, ce ne sono tante perché c'è naturalmente molta crisi per quanto riguarda l'editoria fisica, quella da toccare, trasformare le edicole abbandonate in spazi di controinformazione, arte urbana ma anche partecipazione civile. Quindi sulle vecchie edicole che ci sono in giro per la città compaiono dei grandi manifesti che ricordano prime pagine di quotidiani dedicati però a temi spesso ignorati da quello che è il dibattito, diciamo, collettivo: guerre, diritti umani, Palestina, ma anche crisi ambientale, repressione del dissenso e varie vicende che hanno riguardato personaggi, vicende che hanno fatto molto molto discutere. Ho qui le foto davanti a me, poi probabilmente farò un giretto per Napoli per andarle a vedere da vicino, perché sono veramente belle ed è un progetto molto interessante, quindi ridare vita ad uno spazio abbandonato facendo comunque, dicendo comunque qualcosa di molto molto importante. 347 49 00 29, scriveteci tramite WhatsApp in questo secondo pomeriggio della settimana con Italia Sì, Italia No. Noi ci risentiamo tra poco dopo Max Gazzè, Mentre dormi.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, parmigiano reggiano DOP 24 mesi a 1,79 euro letto. San Montana, barattolino classico 500 grammi a 2,39 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping.

0: €1.199, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Loredana Bertè, Pazza.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Uno dei primi grandi successi di Neck, usiamo le sue parole per raccontarla, una canzone autobiografica con un riferimento molto personale. Tutti abbiamo incontrato una Laura nella nostra vita, è un'esperienza vissuta da tanti. Il suo successo probabilmente arriva da lì. Laura non c'è dal 1997.

0: la domenica.
1: Direttamente dall'ultimo album di Saif, uscito pochissimi giorni fa, 4 giorni fa, abbiamo ascoltato questa Buona Domenica. Saif, che è attualmente in giro con gli Store, quindi il firmacopia di questo suo nuovo progetto. Ritorniamo indietro nel tempo, 1996, un canto di

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: Blanco, maledetta rabbia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di una piccola gioia. A me personalmente, sono sincera, capita il tempo libero inatteso, come ad esempio c'è una riunione in previsione che viene annullata improvvisamente e questo tempo viene percepito come più lungo rispetto a quello pianificato in anticipo. È vero, un po' come quando ritrovi, che ne so, dei soldi in tasca, ti sembra di averli guadagnati, no? All'improvviso, così, una bella sorpresa. Una serie di 7 studi, pensate un po', condotti da ricercatori di diverse università, ci dicono che il cosiddetto tempo guadagnato viene vissuto come più ampio, anche quando la durata reale è identica magari ad un tempo che avevamo pianificato. Anche soltanto una mezz'oretta così guadagnata all'improvviso ci sembra un tempo veramente più lungo. Una parte molto interessante di questo studio è che non cambia solo la sensazione ma anche il comportamento. In uno studio le persone che immaginavano di avere un'ora improvvisamente libera dichiaravano che avrebbero camminato più a lungo rispetto a chi aveva la stessa ora già programmata, e quindi parliamo di una differenza di circa il 10%. Comunque altri esperimenti hanno dimostrato che il tempo guadagnato spinge a scegliere delle attività che sono più lunghe sia nel lavoro sia nel tempo libero. Comunque vabbè, sicuramente è una cosa che accade, insomma, capita anche a voi di sentire quella sensazione di benessere quando anche un impegno privato, magari non avevate voglia, viene annullato improvvisamente. Insomma, è una cosa abbastanza comune, ora spiegata anche dalla scienza. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ripartiti, seconda ora di Italia Sì, Italia No, ci sono io, Maria Silvia Malvone, Gianni Sorrentino che si è appena riposizionato in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Parliamo di cucina italiana all'estero, che si sa è molto apprezzata, per anni però insomma si è basata sullo stereotipo di pizza e mandolino, va, è diventata poi un sistema di eccellenza. Pensate che secondo il nuovo rapporto Fipeconf Commercio la cucina italiana all'estero ha ottenuto 8,95 punti su 10, quindi veramente un punteggio molto molto alto. E se prima appunto ci rappresentava nei menu dei ristoranti italiani all'estero la pizza in particolar modo, pensate che il vero motore del lifestyle tricolore nelle capitali europee oggi è lo spritz, che è una bevanda italiana, è stata inventata in Veneto ed è diventato un rito sociale anche all'estero che traina i consumi soprattutto a Londra e Parigi, che sono le città dove la cucina italiana viene percepita come più autentica e di maggiore qualità grazie ad una maggiore specializzazione dell'offerta. Quindi dicevamo non solo pizza ma anche non solo spritz, diciamo che i menù nei ristoranti italiani all'estero sono molto molto vari, però effettivamente i prodotti che continuano a rappresentarci di più sono la pizza, l'abbiamo già detto, il tiramisù e quindi oggi anche lo spritz, molto molto apprezzato come momento di condivisione. L'aperitivo insomma è fondamentale anche per gli europei per concludere la giornata con relax e convivialità. Tommaso Paradiso, Blu ghiaccio travolgente.

16 11 347 49 00029. Abbiamo dato orario e numero di telefono, insomma due dei numeri così. Scriveteci per restare in contatto con noi. Contatto è proprio il titolo della canzone dei Negramaro che stiamo per ascoltare insieme in questo pomeriggio.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Proprio all'interno di Italia Sì Italia No, qualche tempo fa abbiamo parlato del fatto che ci sono sempre meno professori disposti ad accompagnare i ragazzi in gita, perché molti insegnanti vivono le gite ormai come un incarico ad altissima responsabilità, con differenze tra il passato e il presente. Magari in passato la preoccupazione più grande era evitare magari i rapporti sessuali fra i ragazzi. Oggi c'è il tema delle trasgressioni alcoliche che restano sempre più diffuse. È vero, le gite scolastiche sono un momento importante, centrale della vita degli studenti, ma secondo molti dirigenti e docenti vanno ripensati proprio alla luce dei cambiamenti sociali degli ultimi anni. A rilanciare questo tema in un'intervista ad un noto quotidiano è stata la dirigente del liceo scientifico Salvemini di Bari, che ha collegato le difficoltà organizzative delle uscite, anche quelle economiche, alla crescente diffusione dell'alcol tra gli adolescenti, perché ci sono degli episodi molto recenti che sono legati al consumo di alcol tra adolescenti che hanno riacceso il dibattito. Nei giorni scorsi ha fatto discutere il caso di uno studente che è finito in coma etilico durante una gita scolastica dopo aver bevuto vodka da una borraccia, oppure si sono registrati casi di ragazze, di studentesse che sono arrivate già alle lezioni scolastiche magari ubriache perché hanno consumato vari spritz prima dell'ingresso. Comunque non bisogna demonizzare, secondo questa dirigente, questo problema, ma bisogna sostenere però la necessità di rivedere modalità ma anche obiettivi delle gite. Tra le proposte della dirigente ci sono viaggi più legati alla dimensione educativa, all'esclusione di formule considerate poco formative e una maggiore attenzione anche ai costi per evitare che appunto le gite diventino un fattore di esclusione sociale. Noi ci risentiamo tra pochissimo dopo una piccola pausa. Intanto Gianna Nannini, Suicidio d'amore.
1: Lascia che sia.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Oh, buongiorno, anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però hai giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Flora.

Samhöhlen. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

Villa, il nuovo tormentone della musica italiana. La testa gira su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. La testa gira, il nostro martedì sera continua, ma il cielo è sempre più blu. Con me Alessio Falanga, come sempre, se avete piacere passate a trovarci al 347 49 00 29 anche per un piccolo saluto. Noi continuiamo con la musica, si torna nel 2021 con Mecna e Coco, La più bella.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta

Diodato con il suo brano Ti muovi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Prepariamoci ad un finale di stagione per quanto riguarda la Serie A veramente infuocato, perché dopo il passo falso ieri sera al Maradona del Napoli contro il Bologna, sconfitto per 3-2, anche il Napoli adesso è nel gruppone per quanto riguarda la qualificazione Champions League. Pensate, Napoli secondo a soli 2 punti sopra la Juventus, terza in classifica, e 1 punto sopra Milan e Roma, che sono rispettivamente terza e quarta in classifica, con alle spalle il Como, che comunque continua ancora a sperare nella qualificazione Champions. Insomma, c'è questo caos perché a quanto pare la Lega Serie A ha emesso il giorno della contemporaneità di tutte queste squadre che lottano per l'Europa. Doveva giocarsi domenica alle 12:30, però è intervenuta poi la prefettura, si disputerà il derby di Roma lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto proprio la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si attende adesso il comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ieri appunto aveva deciso di far giocare domenica alle 12:30, quindi ovviamente ci saranno aggiornamenti. Continuiamo ancora a parlare di musica perché c'è Ligabue con Viva.

1995, la voce di Ligabue con il suo brano Viva su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva invece la novità di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss Italia. Questa è Comuni Immortali.

Il 12 maggio 1995, all'età di 47 anni, ci lascia la celebre e indimenticabile Mia Martini, che sarà la protagonista di questo live di fine giornata con il brano Va a mare chiaro. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino, dalla regia vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: detto? Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Tutto è detto e noia, no, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia.
2: Radio
3: Kiss Kiss Italia.
0: Più notizie, più musica, più emozioni.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Chiudi a chiave la porta, mi fa un poco pena, un ciaffone sul viso, a letto senza cena, quel rossetto a tuo padre non è andato giù. Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Musica italiana.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

di danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo